0: credo che fare fermi di cucciata va bene tuttora. Come lo vuoi fare va bene tuttora. Vuoi se va bene tuttora, io rimango a casa mai al di là. Io faccio banca falle, mi sono obbligato a buhare, va bene tuttora. Le buone ci rimangono il pene della zona tuttora. E il tuo è qui qua non qua misuma. Se va a fare il mio bagnale, va a fare il fofà, mi rimango al zona tuttora. Un cano a bamba fa, va a zona tuttora. Voca buona, precious, va a zona tuttora. Un cano mara pomo. Se va a fumare, va a vedere se mi rimango. Ma ne va a fare di buona fera. Il tuo è qui qua senkeri. Non si va a fare la vaca, non si va a fare la vaca, non si va a fare la vaca, non si va a fare la vaca, non si va a fare la vaca, non si va a fare la vaca, non si va a fare la vaca, non si va a fare la vaca, non si va a fare la vaca, non e il mio padre è stato fermo a Hendrix Rinanga. E mana mungere non ho più notato niente. Ho chiuso, ho salito il mondo. Ho chiuso la chiacchierata, ho scampato. Ho magrizzo. E ho fatto fuori la fede. Ho comprato il pino a voto di G. Avali, c'è Rolanda.
1: Vedete,
0: bye bye.
1: Ciao. Loza pe batezi ke bosere ke kozo sana ke bosere ke kozo sana ke 0662530088
2: bazuire ensha bazuire cha imari
1: lozoire handele kulamina
2: ensha nikale labo na mani bisimo
1: mozoe nto la sinde kuna
2: en vaki bolingomba kwano kwa sese
1: ensha
2: ensha nikale la nibona na babo bazofamo ya babo bokuluto bao
1: nchangwe
2: ibaliga langa vomulika na avona neka vati mamu ngata kwa no neka kuli vasepile facilite nefo kifaka ofi
1: mhm
2: ni amu kavona ya kakule kasaka ya kata neka tafageti fo kutoholisa
1: mhm luka liberera
2: ni kwa munganda changwe
1: zeni
2: ni ya mwana mungirele pili bosi kambo wafa kwa ni vomulika na kavani zusize ba zuhe ni bona ni mabasi avona na kena maebu tuku ene kuzwa fo ni yafa bokasha dramu fadhani zibuka ufi bochuchu bani zosanga nibona bazue hande bokashi baza bani zosanga bazue hande ene bomusari omunwi nibo mimi bazue hande ene bo chembere babilaela nga bazue hande ene sha kaustra bani tereza kaofela ni badibundu kaofela na bazusa na mwendani fita fona feza baba sika utoma vizu wabo na kao fela na bazusa bazue hande ni maru sese momo ni hizi kao fela wabo na maru sese kao fela na bazusa ni vana vaka ni vomu salaka kao fela na bazusa kao fela bazue ka Jesu Kriste mwendani fita fona feza mwini vileka pina kane kabo tichere lukute ke maruti
1: lwe itumezi
2: nisha
1: shangwe Lozo apewa tezi ki programu ya vosire programu ya kozo sana. Ki vosire ki kozo sana. Ki 0662530088. Mwanyefe mbazu ire. Bazu ire. Lozo rapiri hava vanduka famo ya. Kwanu ki hai ya milomo mi hava vanduka famo ya. Longa baba mwe. Bazu ire.
3: Enja, woshozi.
1: Encha.
3: Nara watu waskai veni vizizi fa.
1: Changwe.
3: Ni kwa hivyo gini ni wazi watu na mele ya mkalala
1: ensha
3: ni wazi chalo mani ni waringomba mwanda taringomba ni wemastira ni wadijia mawencha wencha kuperinja na kuperama vinyo
1: mhm
3: ni kutora ni kwa hivyo kwa hivyo mwana karaza ni mwana kaburijia ni wamche mbele kwa hivyo hili ni wazi ni kutora hande ni wazi chalo mani ni wujo ni neo wudo ni neo wurona neo wujuti mwemba wakachana mwemba ni wazi chalo mani ni wujo yeka sibanito wara sibumu mwemba kusani sio mwemba kasa wana bazweni kutolande kaofera wana bao topo ya bazweni kutolande kuna yabagina sabana kaya mwana kwa kushuwa mkatolande bai
1: shangwe lozo wape ki programu ya vosire programu ya kuzu sana ki vosire ki kuzu sana ki 0662530088 mwanyefemu vazwile Bazuire. Bazuire, mubole de nina.
4: Ande bazuire chon.
1: Lozuire ande. Mukwale wa ile sio, kapa mzovu ka ufini wa ile si. Programu ya kuzusana ikave iye mezona famu alizaze akachenu.

vechwa ni kokunan stuku kapa kubona mata liyano la tawu ayenze kama for kokobosa.